Anche burrata. Vuole un tabacco? Vuole che sumo per il cagliolo? Vuole una scella per il cagliolo? Ah, già la cuore. Scella è prima non come troppo. Anche burrata, mostra di non quasi records. Nyarakwem ongasara

Kaja Muroni. Kadoe sojomin moli kopani. Muzna shadra kumondi jakanyarwani.

wari ki mama queen. Atega wari ki mama queen. Afungumi. Wari ki mama chuma my wenywa. Wari ki mama tajiri. Sala sotiona lunge ndo ma ajagen. Madanya engineer musna usifna keno dongo. Yakarachuanya tumulungi nango kuviamo. Anaomi mumbu tumulungi kuviamo.

0: sani goni
1: Nene Uganda
0: Iyundi duta neno hiru hietelo
1: Nene Uganda
0: Nego pesi lo sani goni
1: Nene Uganda
0: Unmakido duto gipo imokalo
1: Nene Uganda
0: Nelo tegi hombo nikili ekwanyo
1: Nene Uganda
0: Unmakido duto gipo imokalo
1: Nene Uganda
0: Nego teli hombo nikili

Prego, andiamo un po', ma un po'. Non mi vuole due, non mi vuole niente, buona. Non mi vuole niente, non mi vuole niente.

0: waka. E guarda corvi, se corvi il mio matino.
1: Un po' come sa che quando chi dopo ti è
2: Mona Jack, tu mani a sacqua buono già ora. Mona Jack, tu mani a sacqua buono già ora. Veri malici, ti già sacqua buono ma mo cogna. Veri malici, ti già sacqua buono ma mo cogna.